Sì, chissà sogno, io chissà sogno, e odò. Vana paesa uzza charca, et chissà palo pa, chissà sogno.

sempre per te. Io il sono dopo Kaya. Hai no pan sulla vecchere, ich stelle man mer a zeckere, mit dem Deruga. Ja, so no ja, dire junge bidet fuß, mexibiti ut a gaza fuß, mer minden es fisch. Ach, ich hab ich.